0: Toti Radio, Toti Hudi Hiti. Toti Radio.
1: Pensate che moriría sin ti.